Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Sono le 3:00.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Sono le 3:58.
1: Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Trova il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 2 agosto 2026 è il giorno numero 214 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:05 e tramonta alle 20:27. I santi del giorno sono Santo Stefano I e Sant'Eusebio di Vercelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 agosto del 1934 Adolf Hitler accentra nelle sue mani tutti i poteri dello Stato. Si autoproclama quindi Führer, ossia capo carismatico della Germania nazista. E alle 10:25 del 2 agosto 1980 una bomba esplode nella stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 218. La strage gettò nella costernazione tutto il paese, aggiungendosi al lungo elenco di episodi analoghi contrassegnato come strategia della tensione. Nel 1990 100.000 uomini e 300 carri armati iracheni invadono il Kuwait su ordine del leader nazionalista Saddam Hussein. Prende così il via la prima guerra del Golfo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 agosto del 1998 Marco Pantani, grande e sfortunato campione italiano, dopo il Giro d'Italia vince anche la 85esima edizione del Tour de France. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 agosto del 1971 Lucio Battisti è ai vertici delle classifiche con Pensieri e parole. Nel 1975 Claudia Mori è prima in classifica con Buonasera dottore. E nel 2013 Jovanotti è tra gli artisti più presenti in radio con Estate. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Corrado Mantoni, nato a Roma il 2 agosto 1924 e qui scomparso l'8 giugno 1999. È stato uno dei pionieri della televisione italiana, volto storico della RAI e decano dei conduttori. Compie oggi 53 anni Bugo, tra i veterani del cantautorato indie. 48 candeline sulla torta di Maccio Capatonda, comico, attore, sceneggiatore e regista italiano. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: il vaso vale per ciò che può contenere.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
1: Max Radio Classic. Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

0: www.maxradio.it per informarti sempre di più. Alla sezione news, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.
1: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Jukebox Italia. I miti della canzone italiana.
1: Se fuori piove, a me mi piace stare a letto con te. Considerare, e beh, che la mattina sei più bella di me. Sento le gocce del lavandino, sento la voce del mio vicino. Buongiorno amore, fai colazione, dormi

0: Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
1: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, dietro la vostra apparente tranquillità si nasconde un mondo di riflessioni intense che a volte rischia di sfociare in una vera e propria tempesta emotiva. Fortunatamente i ritmi quotidiani stanno decelerando e potrete prendervi più cura anche delle vostre emozioni. Toro, a livello amoroso c'è voglia di vivere al massimo una storia. Molti però dovranno evitare di pensare ai rapporti del passato. Nel lavoro non dovrete recriminare nulla di ciò che avete fatto. Gemelli, state vivendo un periodo di grande creatività, ideale per esplorare nuovi hobby o progetti personali. In amore la comunicazione sarà la chiave. Esprimete liberamente i vostri sentimenti e scoprirete nuove dimensioni della vostra relazione. Cancro, in amore nelle coppie di lunga data ci sarà la possibilità di recuperare dopo un momento decisamente di calo. A livello lavorativo i progetti che arriveranno ora saranno importanti e porteranno novità da qui ai prossimi mesi. Leone, la giornata vi sorprenderà con momenti di grande energia e dinamicità. In ambito lavorativo avrete l'opportunità di far valere le vostre idee in una riunione importante o in un nuovo progetto che sta per partire. Vergine, per i sentimenti ora sono in arrivo delle belle notizie. Sfruttate al meglio questo periodo. Nel lavoro potrete riprendere alcune questioni rimaste in sospeso. Bilancia, le stelle accentuano la vostra stabilità emotiva e aumentano la vostra capacità di fare fronte agli impegni professionali con rinnovato vigore. Amore e amicizie vi circondano di calore, rendendo ogni momento del giorno speciale. Scorpione, a livello amoroso le storie ora sono premiate. In particolare in questa fase otterrete qualcosa in più nella vita di coppia. Nel lavoro avrete nuove occasioni da sfruttare per ottenere di più. Sagittario, la vostra intraprendenza sarà premiata sia in amore che nel lavoro. Avrete di fronte a voi opportunità d'oro per mostrare la vostra capacità e per fare importanti passi in avanti nella vostra carriera. In amore, passione alle stelle. Capricorno, questo è il giorno giusto per pianificare il futuro con ottimismo. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli, cosa che vi viene naturalmente, e vi troverete a fare progressi significativi. In amore conteranno i piccoli gesti. Acquario, il vostro equilibrio naturale vi aiuterà a gestire con saggezza le relazioni sia personali che professionali. Troverete armonia in ogni aspetto della vostra vita, rendendo ogni impegno un piacere. Pesci, la vostra intuizione sarà particolarmente affilata. Sfruttatela per fare scelte significative nel lavoro, dove le vostre decisioni saranno particolarmente apprezzate. In amore, la profondità dei vostri sentimenti contribuirà a rafforzare i legami. Oggi vi saluto con le parole di John Boydor. Non potrà esserci pace nel mondo finché una larga parte della popolazione non avrà i beni necessari alla vita. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59.
4: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. La musica è protagonista.

0: Sono le 5 e 59 minuti. Max Radio News.
1: Buonasera dalla redazione. L'emergenza a Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi europei dopo la lettera della premier Meloni e altri 21 leader europei, compreso Merz. Anche il premier spagnolo Sanchez aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles e oggi torna ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna, presa, dice, per ignoranza o interessi politici. Un emendamento al DDL sicurezza per vietare il burka a scuola, lo ha ribadito il ministro dell'istruzione e del merito Valditara, specificando è per la dignità delle donne. Il PD protesta, è solo propaganda. Valutare la possibilità di andarsene o essere pronti a farlo in caso di escalation è l'allarme lanciato dalle ambasciate statunitensi in diverse capitali in Medio Oriente in vista di una recrudescenza della crisi. Secondo fonti del Wall Street Journal e della CBS, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco questo fine settimana. La Francia continua a bruciare e le nubi dei roghi che stanno devastando in particolar modo la regione della Gironda sono riusciti a valicare le Alpi, arrivando persino a Firenze, dove si comincia ad avvertire distintamente un denso e acre odore di fumo, fumo che sarebbe stato trasportato in Italia dai venti. Seconda giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico nella prima giornata di gare, arriva un'altra medaglia per l'Italia. Pelati conquista il bronzo nel duo libero misto insieme a Lucrezia Ruggero. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
5: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
6: Perugia, via Piccolpasso 42.
5: Centro commerciale Collestrada.
6: Quasar Village.
5: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
4: Passa nei nostri negozi oppure chiamalo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
2: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
7: A San Valentino della Collina di Marciano.
8: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
7: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
2: E di DJ set, dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
8: 2026.
7: A San Valentino della Collina di Marciano.
8: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
7: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare. Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
4: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
4: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
7: Iscriviti subito.
9: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
10: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
11: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
10: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
11: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
10: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
12: Buongiorno. Buongiorno, Max.

0: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road GI Coupe
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: GI Coupe Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e GiaCoo, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Ascoltalo.
4: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
1: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
1: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare. Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
5: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
6: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
7: Anche questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
8: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
9: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
10: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
11: Noi due siamo bravi.

0: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
2: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
3: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
1: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
0: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Buongiorno, buongiorno Max. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.
3: L'almanacco del giorno vi è presentato da
4: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287821.
5: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 2 agosto 2026 è il giorno numero 214 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:05 e tramonta alle 20:27. I santi del giorno sono Santo Stefano I e Sant'Eusebio di Vercelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 agosto del 1934 Adolf Hitler accentra nelle sue mani tutti i poteri dello Stato. Si autoproclama quindi Führer, ossia capo carismatico della Germania nazista. E alle 10:25 del 2 agosto 1980 una bomba esplode nella stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 218. La strage gettò nella costernazione tutto il paese, aggiungendosi al lungo elenco di episodi analoghi contrassegnato come strategia della tensione. Nel 1990 100.000 uomini e 300 carri armati iracheni invadono il Kuwait su ordine del leader nazionalista Saddam Hussein. Prende così il via la prima guerra del Golfo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 agosto del 1998 Marco Pantani, grande e sfortunato campione italiano, dopo il Giro d'Italia vince anche la 85esima edizione del Tour de France. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 agosto del 1971 Lucio Battisti è ai vertici delle classifiche con Pensieri e parole. Nel 1975 Claudia Mori è prima in classifica con Buonasera dottore. E nel 2013 Jovanotti è tra gli artisti più presenti in radio con Estate. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Corrado Mantoni, nato a Roma il 2 agosto 1924 e qui scomparso l'8 giugno 1999. È stato uno dei pionieri della televisione italiana, volto storico della Rai e decano dei conduttori. Compie oggi 53 anni Bugo, tra i veterani del cantautorato indie. 48 candeline sulla torta di Maccio Capatonda, comico, attore, sceneggiatore e regista italiano. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: il vaso vale per ciò che può contenere.
3: L'almanacco del giorno vi è presentato da
4: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287821.
6: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni che...

0: Vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo. Siamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen. E la nuova Audi A5 da 499 euro al mese, con Audi Value.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
1: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
3: Ehi, ascoltalo!
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
5: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
6: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa!
7: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
6: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
8: Amax Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
9: Max Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
0: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia. in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
10: L'oroscopo di Maya.
11: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci augurano una buona domenica. Ariete, dietro la vostra apparente tranquillità si nasconde un mondo di riflessioni intense che a volte rischia di sfociare in una vera e propria tempesta emotiva. Fortunatamente i ritmi quotidiani stanno decelerando e potrete prendervi più cura anche delle vostre emozioni. Toro, a livello amoroso c'è voglia di vivere al massimo una storia. Molti però dovranno evitare di pensare ai rapporti del passato. Nel lavoro non dovrete recriminare nulla di ciò che avete fatto. Gemelli, state vivendo un periodo di grande creatività, ideale per esplorare nuovi hobby o progetti personali. In amore la comunicazione sarà la chiave. Esprimete liberamente i vostri sentimenti e scoprirete nuove dimensioni della vostra relazione. Cancro, in amore nelle coppie di lunga data ci sarà la possibilità di recuperare dopo un momento decisamente di calo. A livello lavorativo i progetti che arriveranno ora saranno importanti e porteranno novità da qui ai prossimi mesi. Leone, la giornata vi sorprenderà con momenti di grande energia e dinamicità. In ambito lavorativo avrete l'opportunità di far valere le vostre idee in una riunione importante o in un nuovo progetto che sta per partire. Vergine, per i sentimenti ora sono in arrivo delle belle notizie. Sfruttate al meglio questo periodo. Nel lavoro potrete riprendere alcune questioni rimaste in sospeso. Bilancia, le stelle accentuano la vostra stabilità emotiva e aumentano la vostra capacità di fare fronte agli impegni professionali con rinnovato vigore. Amore e amicizie vi circondano di calore, rendendo ogni momento del giorno speciale. Scorpione, a livello amoroso le storie ora sono premiate. In particolare in questa fase otterrete qualcosa in più nella vita di coppia. Nel lavoro avrete nuove occasioni da sfruttare per ottenere di più. Sagittario, la vostra intraprendenza sarà premiata sia in amore che nel lavoro. Avrete di fronte a voi opportunità d'oro per mostrare la vostra capacità e per fare importanti passi in avanti nella vostra carriera. In amore, passione alle stelle. Capricorno, questo è il giorno giusto per pianificare il futuro con ottimismo. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli, cosa che vi viene naturalmente, e vi troverete a fare progressi significativi. In amore conteranno i piccoli gesti. Acquario, il vostro equilibrio naturale vi aiuterà a gestire con saggezza le relazioni sia personali che professionali. Troverete armonia in ogni aspetto della vostra vita, rendendo ogni impegno un piacere. Pesci, la vostra intuizione sarà particolarmente affilata. Sfruttatela per fare scelte significative nel lavoro, dove le vostre decisioni saranno particolarmente apprezzate. In amore, la profondità dei vostri sentimenti contribuirà a rafforzare i legami. Oggi vi saluto con le parole di John Boydor. Non potrà esserci pace nel mondo finché una larga parte della popolazione non avrà i beni necessari alla vita. Ciao a tutti e a tutti.
10: A domani con l'oroscopo di Maya.
9: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
0: Star per Italia. 50.000 referenze. Articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria. Vendita ed assistenza di utensili. Affilature con consegna a domicilio. Star per Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
8: Buongiorno, buongiorno Max. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
2: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
3: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
4: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
3: JQ, Model 5, 7, 8.
4: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
3: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
4: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
3: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
2: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
3: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
5: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
4: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
3: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
5: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
6: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
7: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Sono le 7:59.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi la convenienza quotidiana, continua, spunta il risparmio.
1: Via via.
3: Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragedia in Perù, un piccolo aereo turistico diretto al famoso sito archeologico delle linee di Nazca è precipitato, 13 morti. Secondo i media locali 7 sono italiani e non ci sono sopravvissuti. Oltre a loro sono morti anche 2 cittadini spagnoli e 2 tedeschi. La Farnesina segue la vicenda. Parte la conta dei danni a Pozzuoli in Campania dopo la scossa di magnitudo 4.7 di venerdì 31 luglio. Il bilancio dei feriti sale a 26. In 5 sono ancora in ospedale, 2 ricoverati in codice rosso. Nessuno è in pericolo di vita. Lo Stato c'è, ha detto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, giunto a Pozzuoli per fare il punto sull'emergenza terremoto. L'emergenza Ceuta sarà invece affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi europei dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Sono salite intanto a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere antimigranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta. Medio Oriente, è arrivato nelle ultime ore l'annuncio del presidente americano Donald Trump in cui afferma di aver accettato di ritirare l'attacco a patto che si arrivi subito ad un accordo. Continuano invece i bombardamenti su Gaza, 8 persone sono rimaste uccise in seguito a raid israeliani condotti su diversi edifici residenziali. Siamo allo sport. Nella seconda giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico nella prima giornata di gare, nella seconda arriva un'altra medaglia per l'Italia. Pelati conquista il bronzo nel duo libero misto insieme a Lucrezia Ruggero. Ed è tutto, a più tardi.
4: Il meteo.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord continua a prevalere il bel tempo, ma con temporali nel pomeriggio sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, soleggiato al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi fenomeni. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità in Appennino con possibilità di alcuni rovesci. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli. Affare fatto.
1: Ciao Lucia, ti vedo bene.
2: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
6: A San Valentino della collina di Marciano.
7: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
6: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
5: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
7: 2026.
6: A San Valentino della collina di Marciano.
7: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
6: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
8: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
6: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
5: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
8: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
5: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
8: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
6: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
8: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
5: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
8: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
5: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
6: Iscriviti subito.
9: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
10: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
11: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
10: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
11: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
10: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
12: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic.

0: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometry. Hai terminato le scuole superiori.
1: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro.
1: Che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
0: Iscriviti subito.
3: Con tutto questo caos, alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
4: No, no! Noi siamo stati da Essente Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
3: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
4: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
0: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
1: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
5: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
6: Perugia, via Piccolpasso 42.
5: Centro commerciale Collestrada.
6: Quasar Village.
5: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
1: Passa nei nostri negozi oppure chiamalo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
7: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
8: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
5: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
7: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
9: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
10: Buongiorno, Max.

0: pronti a tuffarvi nel benessere con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo, ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
3: Ti aspettiamo nei negozi Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli,
4: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccolpasso 42,
4: centro commerciale Collestrada,
5: Quasar Village,
4: Belvedere a Città di Castello.
3: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
2: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
0: Cara, dove vai?
6: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
7: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
8: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
9: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
10: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
11: A San Valentino della Collina di Marciano.
12: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
11: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
10: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
12: 2026.
11: A San Valentino della Collina di Marciano.
12: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
11: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
13: Questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
14: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
15: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
16: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts internazionali.

0: Sono le 9:01. Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gustivari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Ci sono 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. Restano da chiarire le cause dell'incidente, ma si fa strada quella del maltempo. Lorenzo Villanetti.
5: Un consueto tour diretto al celebre sito archeologico delle linee di Nazca in Perù si è trasformato in tragedia. L'aereo turistico decollato alle 13 locali di sabato dall'aeroporto di Pisco avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando su un terreno agricolo nei pressi dell'aerodromo Maria Rece. Dopo lo schianto il mezzo ha preso fuoco rendendo impossibili i soccorsi. Secondo i media locali il bilancio è di 13 vittime. Oltre ai 2 membri dell'equipaggio peruviani hanno perso la vita 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani. Tra questi, secondo la lista dei passeggeri diramata da RPP Noticias, che ha diffuso anche le iniziali, ci sarebbero 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. I corpi sono stati portati in obitorio per eseguire l'autopsia. In attesa di capire con certezza le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo. Nelle ore precedenti, infatti, forti venti avevano interessato la regione, provocando caduta di alberi, danni a infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione di molti voli in diverse province.
4: Retromarcia di Donald Trump sull'attacco contro l'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta sembra aggravarsi, il bilancio delle persone morte in mare, 67 i corpi recuperati, ma secondo alcune associazioni umanitarie sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono rientrate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità e torna pienamente operativo da oggi il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati. Restano 5 i feriti ancora ricoverati. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, costata la vita a 85 persone, tanti oggi i momenti di commemorazione in città. Barbara Beghelli.
6: Decorre il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, uno degli eventi più bui della storia repubblicana, con 85 vittime e 200 feriti. Il comitato di solidarietà alle vittime, presieduto dal sindaco Lepore, promuove assieme all'associazione familiari delle vittime una giornata in ricordo della tragedia che colpì centinaia di famiglie. Dalle 8 alle 13 nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio il sindaco incontra i familiari assieme alle massime autorità, fra cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e Michele De Pascale, presidente della regione. Dalle 9 il corteo che da Piazza Nettuno giungerà alla stazione per il momento di silenzio commemorativo. Seguirà l'intervento del presidente dell'associazione familiare Paolo Lombertini e alle 10:25 il triplice fischio del treno. Alle 11 dal primo binario partirà poi il treno straordinario per San Benedetto di Sambro per ricordare gli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano.
4: Già nell'occhio del ciclone ai recenti mondiali per i rapporti stretti con Donald Trump, la squalifica revocata all'americano Balogun, il numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino stavolta frena dopo le dure critiche degli ultimi giorni a proposito dell'intenzione della FIFA di cedere la rassegna iridata a fondi privati. Gianni De Gaetano.
7: Stavolta Gianni Infantino ha contato fino a 10, ritirando l'idea della creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Senza dubbio hanno contribuito al dietrofront la pioggia di polemiche e critiche della UEFA, di tutte le confederazioni del calcio globale, con diversi dirigenti interni alla stessa FIFA che hanno rassegnato le dimissioni, compreso il consiglio consigliere Carlos Cordeiro. Troppo anche per un colosso così già finito nell'occhio del ciclone durante la recente rassegna ridata, quando sotto scacco delle pressioni trampiane fu revocata la squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato rimarcato che l'obiettivo primario rimane quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, senza proseguire con un progetto divisivo. Soddisfatto lo sceicco Al Khalifa, presidente della Confederazione Asiatica, che ha ribadito l'importanza di una governance trasparente per evitare qualsiasi influenza del calcio globale.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord continua a prevalere il bel tempo, ma con temporali nel pomeriggio sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, soleggiato al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi fenomeni. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità in Appennino con possibilità di alcuni rovesci. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.

0: Carponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
1: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
0: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Buongiorno, buongiorno Max. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.
3: L'almanacco del giorno vi è presentato da
4: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
5: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 2 agosto 2026 è il giorno numero 214 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:05 e tramonta alle 20:27. I santi del giorno sono Santo Stefano I e Sant'Eusebio di Vercelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 agosto del 1934 Adolf Hitler accentra nelle sue mani tutti i poteri dello Stato. Si autoproclama quindi Führer, ossia capo carismatico della Germania nazista. E alle 10:25 del 2 agosto 1980 una bomba esplode nella stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 218. La strage gettò nella costernazione tutto il paese, aggiungendosi al lungo elenco di episodi analoghi contrassegnato come strategia della tensione. Nel 1990 100.000 uomini e 300 carri armati iracheni invadono il Kuwait su ordine del leader nazionalista Saddam Hussein. Prende così il via la prima guerra del Golfo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 agosto del 1998 Marco Pantani, grande e sfortunato campione italiano, dopo il Giro d'Italia vince anche la 85esima edizione del Tour de France. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 agosto del 1971 Lucio Battisti è ai vertici delle classifiche con Pensieri e parole. Nel 1975 Claudia Mori è prima in classifica con Buonasera dottore. E nel 2013 Jovanotti è tra gli artisti più presenti in radio con Estate. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Corrado Mantoni, nato a Roma il 2 agosto 1924 e qui scomparso l'8 giugno 1999. È stato uno dei pionieri della televisione italiana, volto storico della RAI e decano dei conduttori. Compie oggi 53 anni Bugo, tra i veterani del cantautorato indie. 48 candeline sulla torta di Maccio Capatonda, comico, attore, sceneggiatore e regista italiano. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: il vaso vale per ciò che può contenere.
3: L'almanacco del giorno vi è presentato da
4: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
2: Max Radio Classic. Jukebox Italia, i miti della canzone italiana.

0: Incontra l'estate su Max Radio Classic.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
1: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
2: Perugia, via Piccolpasso 42.
1: Centro commerciale Collestrada.
2: Quasar Village.
1: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
3: Passa nei nostri negozi oppure chiamalo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
4: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
4: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito. Ehi, ascoltalo.
2: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
6: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
4: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
3: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
4: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
3: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
3: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite
3: https://short.do/s7i-9g.
2: Scade il 21 di agosto.
4: Iscriviti subito.
7: Ciao Lucia, ti vedo bene.
8: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
7: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
9: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
10: Buongiorno Max. Max Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
11: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
12: L'oroscopo di Maya.
13: Ciao a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci augurano una buona domenica. Ariete, dietro la vostra apparente tranquillità si nasconde un mondo di riflessioni intense che a volte rischia di sfociare in una vera e propria tempesta emotiva. Fortunatamente i ritmi quotidiani stanno decelerando e potrete prendervi più cura anche delle vostre emozioni. Toro, a livello amoroso c'è voglia di vivere al massimo una storia. Molti però dovranno evitare di pensare ai rapporti del passato. Nel lavoro non dovrete recriminare nulla di ciò che avete fatto. Gemelli, state vivendo un periodo di grande creatività, ideale per esplorare nuovi hobby o progetti personali. In amore la comunicazione sarà la chiave. Esprimete liberamente i vostri sentimenti e scoprirete nuove dimensioni della vostra relazione. Cancro. In amore nelle coppie di lunga data ci sarà la possibilità di recuperare dopo un momento decisamente di calo. A livello lavorativo i progetti che arriveranno ora saranno importanti e porteranno novità da qui ai prossimi mesi. Leone, la giornata vi sorprenderà con momenti di grande energia e dinamicità. In ambito lavorativo avrete l'opportunità di far valere le vostre idee in una riunione importante o in un nuovo progetto che sta per partire. Vergine, per i sentimenti ora sono in arrivo delle belle notizie. Sfruttate al meglio questo periodo. Nel lavoro potrete riprendere alcune questioni rimaste in sospeso. Bilancia, le stelle accentuano la vostra stabilità emotiva e aumentano la vostra capacità di fare fronte agli impegni professionali con rinnovato vigore. Amore e amicizie vi circondano di calore, rendendo ogni momento del giorno speciale. Scorpione, a livello amoroso le storie ora sono premiate. In particolare in questa fase otterrete qualcosa in più nella vita di coppia. Nel lavoro avrete nuove occasioni da sfruttare per ottenere di più. Sagittario, la vostra intraprendenza sarà premiata sia in amore che nel lavoro. Avrete di fronte a voi opportunità d'oro per mostrare la vostra capacità e per fare importanti passi in avanti nella vostra carriera. In amore, passione alle stelle. Capricorno, questo è il giorno giusto per pianificare il futuro con ottimismo. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli, cosa che vi viene naturalmente, e vi troverete a fare progressi significativi. In amore conteranno i piccoli gesti. Acquario, il vostro equilibrio naturale vi aiuterà a gestire con saggezza le relazioni sia personali che professionali. Troverete armonia in ogni aspetto della vostra vita, rendendo ogni impegno un piacere. Pesci, la vostra intuizione sarà particolarmente affilata. Sfruttatela per fare scelte significative nel lavoro, dove le vostre decisioni saranno particolarmente apprezzate. In amore, la profondità dei vostri sentimenti contribuirà a rafforzare i legami. Oggi vi saluto con le parole di John Boydor. Non potrà esserci pace nel mondo finché una larga parte della popolazione non avrà i beni necessari alla vita. Ciao a tutti e a tutti.
12: A domani con l'oroscopo di Maya.
10: Max Radio ha presentato Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
11: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
14: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
4: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Centro commerciale Collestrada.
4: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
1: Passa nei nostri negozi oppure chiamalo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Carponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
6: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
7: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi, in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
6: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
8: Back to Max, a Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Sono le 10:01.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi la convenienza quotidiana, continua, spunta il risparmio.
1: Via via.
3: Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. Ci sono 7 turisti italiani tra le 13 vittime dell'incidente aereo nel sud del Perù, dove un piccolo velivolo che sorvolava le linee di Nazca si è schiantato al suolo dopo essere decollato dall'aeroporto di Prisco. Si tratta di 2 donne di 58 e 57 anni e 5 uomini, tra cui un 18enne e 2 24enni. Secondo quanto riferito, si trattava di 2 famiglie amiche tra loro. Il presidente americano Trump ha fermato i previsti bombardamenti in Iran dopo che Teheran ha accettato una proposta per la riapertura dello stretto di Hormuz. A riferirlo è stata l'emittente israeliana N12. Ma per l'Iran, se Trump ha annunciato la marcia indietro su una nuova offensiva è solo perché non ha più i mezzi sufficienti. Conflitto Mosca-Kiev. 2 persone sono state uccise nella regione di Saratov, nel sud-ovest della Russia, a seguito di un attacco da parte di droni ucraini. Le forze armate russe hanno invece bombardato anche la scorsa notte con missili e droni infrastrutture portuali e navi ucraine nel Mar Nero. Missili russi anche su Kiev, colpita l'ambasciata lituana. Era in stato vegetativo dal 2017 dopo aver mangiato del formaggio al latte crudo contaminato da Escherichia coli. Mattia Maestri, 13 anni, è morto nelle ultime ore. Lo ha annunciato il papà Giovanni Battista, che in tutti questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale. Calcio, giornata speciale ieri per il Napoli, che ha celebrato i 100 anni di fondazione. Dopo il taglio del nastro da Piazza Carità, la cerimonia del centenario si è svolta in Piazza del Plebiscito, che in un abbraccio ha stretto a sé popolo, squadre e leggende. Il presidente De Laurentiis ha rilanciato le ambizioni del club. Mi manca solo la Champions. È tutto, a più tardi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
4: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
5: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
4: Cara, dove vai?
0: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo. Lavanderia.

0: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
5: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: Con tutto questo caos, alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
7: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
6: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
7: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
8: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook. Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
9: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
1: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
9: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
1: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite
9: https://short.do/s7i-9g.
1: Scade il 21 di agosto.
8: Iscriviti subito.
1: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici
8: a San Valentino della Collina di Marciano
9: dal 31 luglio al 9 di agosto.
8: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre
1: e di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici
9: 2026
8: a San Valentino della Collina di Marciano
9: dal 31 luglio al 9 di agosto.
8: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
10: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
11: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
12: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
11: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
12: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
11: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
13: to Max. Back to Max.
14: A Max Radio Classic. I grandi successi internazionali senza tempo.
15: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. A 46 anni di distanza, Bologna ricorda la strage alla stazione del 2 agosto 1980. Quel segno profondo è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, ha scritto in un messaggio il capo dello Stato Mattarella, aggiungendo: la strategia neofascista voleva distruggere libertà e democrazia. È morto Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017 versava in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio delle Escherichia coli. A dare la notizia è il padre, che in tutti questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale. 7 turisti italiani risultano tra le 13 vittime dello spaventoso schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie, entrambe originarie di Monza, che si conoscevano da tempo. Si fa strada l'ipotesi che lo schianto sia stato causato dalle forti raffiche di vento, aperta un'inchiesta. Il presidente americano Trump ha fermato i previsti bombardamenti in Iran dopo che Teheran ha accettato una proposta per la riapertura dello stretto di Hormuz. A riferirlo è stata l'emittente israeliana N12. Ma per Teheran, se Trump ha annunciato la marcia indietro su una nuova offensiva, è solo perché non ha più mezzi sufficienti. Caldo record dal nord al sud dell'Italia. Oggi sono 23 le città col bollino rosso. Domani saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Resteranno col bollino giallo solo Messina e Reggio Calabria. È tutto, a più tardi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
6: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
3: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Terris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Terris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
5: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
6: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
7: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
8: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
7: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
9: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.

0: Buongiorno Max.
1: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Il calcio amichevole tra campioni del mondo ieri in panchina. La Lazio di Gattuso ha superato 6-3 l'Avellino di Nesta. L'Inter ha battuto ai rigori il Manchester City. La Fiorentina ha pareggiato 2-2 contro il Real Madrid di Mourinho, mentre la Roma è stata sconfitta 4-1 dal Cardiff City. Doppia vittoria per il Bologna, pareggi per Udinese e Fiorentina. KO il Venezia. E in serata il Genoa ha battuto il Leicester 1-0. Oggi altra giornata ricca di amichevoli, a cominciare dal Torino. I Granata alle 16 sfideranno il Barley. In campo anche Atalanta, Cagliari, Udinese, Parma e Lazio. Il calciomercato: all'Inter serve un esterno destro, l'ha ribadito anche Kiv. Diouf e Luis Enrique non bastano, ma, precisa il tecnico nerazzurro, il mercato è ancora lungo, bisogna avere pazienza e scegliere bene. E non a caso non c'è un vero nome caldo, dopo che anche quello di Spence è stato messo in stand-by. Anche Gasperini, al termine del match perso contro il Cardiff, ha sottolineato nuovamente la necessità da parte della società giallorossa di intervenire sul mercato. Avere almeno due giocatori per ruolo è indispensabile per chi disputa le coppe. Chi non lo fa poi paga pesantemente. Mi aspetto qualcosa, le parole del tecnico della Roma. Ufficiale intanto Koulirakis, il greco arriva dal Wolfsburg per 17 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivendita. Colomuani si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Dopo il via libera del PSG, l'attaccante è atteso al Jay Medical in mattinata per le visite mediche. Operazione con i francesi a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. I dirigenti bianconeri vogliono ora regalare un'altra punta a Spalletti da aggiungere al francese e ai Cator. Alla Continas hanno incassato un primo sì di Joshua Zirkzee, ma prima la signora deve convincere Jonathan David a divorziare. Per la porta vicario resta il nome forte, con il Tottenham che potrebbe aprire al prestito. Giornata speciale ieri per il Napoli, che ha celebrato i 100 anni di fondazione, dopo il taglio del nastro da Piazza Carità. La cerimonia del centenario si è svolta in Piazza del Plebiscito, che in un abbraccio ha stretto a sé popolo, squadre e leggende. Il presidente De Laurentiis ha rilanciato le ambizioni del club: vedo una squadra ancora più bella, forte e strutturata. Mi manca solo la Champions, ha detto. La Champions, ha rilanciato mister Allegri, che bella parola, come diceva Totò. Basket: incredibile vittoria dell'Italia nella semifinale degli europei under 18, sotto di 14 lunghezze a 5 minuti dalla fine contro la Francia. Davanti al pubblico di Trento, la squadra di coach Sodini ha rimontato e vinto dopo un tempo supplementare grazie alla tripla sulla sirena di Edoardo Di Meo, miglior realizzatore di squadra, quota 22 punti. Stasera alle 20:30 gli azzurri affronteranno in finale la Slovenia. Tennis: inizia il Canada Open con tre azzurri subito in campo. Debutta a Montreal Matteo Berrettini. Il romano, al primo impegno ufficiale dopo Wimbledon, affronterà l'argentino Navone, battuto nei tre precedenti sulla terra rossa. A Toronto invece spazio Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Nuoto: terza giornata dei campionati europei a Parigi. L'Italia riparte dalle tre medaglie conquistate finora. L'oro nel team event di Tuffi, l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico e il bronzo ottenuto dallo stesso Pelati insieme a Lucrezia Ruggero nel duo libero misto. Oggi un altro programma ricco tra tuffi e nuoto artistico. È tutto, a più tardi.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
2: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
4: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
4: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
6: Buongiorno, Max.

0: sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici.
1: A San Valentino della collina di Marciano.
2: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
1: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
0: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici.
2: 2026.
1: A San Valentino della collina di Marciano.
2: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
1: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
3: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
0: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
4: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
5: Perugia, via Piccolpasso 42.
4: Centro commerciale Collestrada.
5: Quasar Village.
4: Belvedere a Città di Castello.
0: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
3: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
0: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
6: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
7: Alla Starfair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
8: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
9: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
10: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
9: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
10: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
9: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
10: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
11: Max Radio Classic.
12: Max Radio Classic.
11: Max Radio Classic ti fa sentire
12: l'estate.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi la convenienza quotidiana, continua, spunta il risparmio.
1: Via via.
3: Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. Sono passati 46 anni, ma Bologna non dimentica. Da Piazza Medaglie d'Oro l'omaggio alle 85 vittime e agli oltre 200 feriti della strage alla stazione del 2 agosto 1980. Un attentato terroristico di matrice neofascista, ha detto il sottosegretario all'interno Molteni. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna, Lepore. Presenti anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro. È morto Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017, quando aveva 4 anni, era in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio delle Escherichia coli. Il nostro Mattia ci ha lasciato, ha scritto il padre in un messaggio. Sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altre 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Aperto un fascicolo dalla procura peruviana, si fa strada all'ipotesi che l'aereo sia precipitato a causa del maltempo. Nelle ultime ore forti venti hanno interessato la regione. Notte tranquilla ai Campi Flegrei dopo lo sciame sismico è iniziato venerdì alle 19.46 con il terremoto 4.7, il più forte degli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo. Dalla mezzanotte sono state solo 4, tutte di lieve entità, le scosse registrate dai sismografi. Proseguono le verifiche sugli edifici lesionati a Pozzuoli, sfollate finora circa 300 persone. Calcio in casa Juve, il Colombo Nidei. L'attaccante è atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite al Jay Medical. L'obiettivo della società bianconera è quello di finire l'iter in tempo per permettere al francese di viaggiare assieme ai suoi nuovi compagni per la tournée a Hong Kong. È tutto, a più tardi.
4: Gli spettacoli.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal produttore J.J. Abrams.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
0: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici.
1: A San Valentino della collina di Marciano.
2: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
1: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
0: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici.
2: 2026.
1: A San Valentino della collina di Marciano.
2: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
1: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo. Non potete mancare.

Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.

0: Radio Classic.
1: Max Radio Classic.
0: Max Radio Classic ti fa sentire, ti fa sentire, ti fa sentire l'estate.

0: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
3: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
4: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
5: Fresca, solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: Ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
3: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà. E senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
4: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
5: Perugia, via Piccolpasso 42.
4: Centro commerciale Collestrada.
5: Quasar Village.
4: Belvedere a Città di Castello.
1: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
3: Passa nei nostri negozi oppure chiamalo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
0: Cara, dove vai?
6: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
7: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
8: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
7: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
9: Fresca, solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10:25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
6: Per decenni ci hanno detto che la verità sulla strage di Bologna non si sarebbe mai potuta raggiungere fino in fondo, che era destinata a restare, come tanti altri episodi nella storia recente, un mistero italiano irrisolvibile. Oggi possiamo dire che non è più così. Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a 3 gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
5: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di 2 famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia, mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilin.
7: 26 milioni di veicoli in movimento stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono, le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'Interno, la popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona. Insomma, circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. A incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici.
5: Tra Lago Natura e Vigneti è il Canton Vaud nella Svizzera francofona, che per l'estate punta sui suoi gioielli, le città, con 3 proposte, a partire dalla capitale Losanna, come ci spiega Piccarda Frulli, vice direttrice di Svizzera Turismo.
8: Losanna è la città nota a tutti per essere la sede del Comitato Olimpico e del Museo Olimpico, è anche però una città a grandissima vocazione culturale. Ci sono infatti interessantissimi musei come il MUDAC, il Museo di Arti Applicate Contemporanea, il Museo dell'Art Brut e poi la fondazione dell'Ermitage. Morge è una destinazione che invita a rallentare e a riscoprire il territorio sulle rive del lago Lemano. Merita sicuramente una visita il castello di Morge e il celebre Festival dei Tulipani. Yverdon-les-Bains si trova nel nord del Canton Vaud, ai piedi del Jura, e offre un'esperienza più essenziale legata alla natura e al benessere.
9: La regione ha anche investito per rendere più sostenibile la sua proposta turistica.
8: Nel Canton Vaud la sostenibilità è sostenuta da un impegno collettivo e strutturato e oggi abbiamo ben 313 aziende che partecipano al programma Sustainable. Esiste inoltre un programma Vaud Ambassador che accompagna gli operatori verso una maggiore integrazione dei principi sostenibili.
5: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per la Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e in caso di no Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic è il momento di
0: Max to Max.
4: La musica.
0: Solo la musica.
4: Ancora la musica.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
5: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
6: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
7: Anche questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
8: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Greenfiori è anche pensione per bonsai.
9: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
10: Max Radio Classica. Max to Max. Max to Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max.

Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, GiQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: GiQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e GiQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
3: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
2: Scopri il gusto del mare con l'angolo del pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'angolo del pesce.
5: Da 30 anni il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
5: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'angolo del pesce.

0: dal 1986, qualità senza compromessi.
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
2: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
3: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
4: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
5: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
6: Perugia, via Piccolpasso 42.
5: Centro commerciale Collestrada.
6: Quasar Village.
5: Belvedere a Città di Castello.
4: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
3: Passa nei nostri negozi oppure chiamalo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
7: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
8: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
9: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
8: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
9: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
8: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
10: Max Radio Classic.

0: Ciao Lucia, ti vedo bene.
1: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
3: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: Max Radio Classic, per sempre tua.
5: Voglio il tuo profumo!
6: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le

0: fra poco su Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Parade. Il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione. Alto gradimento.
1: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni Perugia, il profumo del pulito.
0: Max Radio Classic, solo grandi emozioni.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi la convenienza quotidiana, continua, spunta il risparmio.
1: Via via.
3: Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran gela Donald Trump, che aveva annunciato lo stop agli attacchi su richiesta di Teheran. Non c'è alcun accordo per la riapertura di Hormuz. Lo stretto rimarrà chiuso finché continueranno le azioni ostili degli Stati Uniti, fa sapere la Repubblica Islamica, smentendo di aver chiesto lo stop ai raid. 7 persone, 2 famiglie di Monza e Seregno, tutti amici in vacanza in Perù. Poi lo schianto al suolo del piccolo aereo sul quale stavano volando verso Nazca. Nessuno è sopravvissuto. A bordo in totale 13 persone. Il velivolo ha preso fuoco, impedendo ogni possibilità di soccorso. Fu terrorismo feroce, così la premier Meloni ricorda sui social la strage di Bologna nel giorno del 46esimo anniversario, una delle pagine più buie e drammatiche della storia nazionale. La strategia neofascista, il messaggio del capo dello Stato Mattarella, voleva distruggere libertà e democrazia. Omicidio a Montese, un uomo è stato accoltellato a morte questa mattina in un'abitazione nel centro del piccolo comune dell'Appennino modenese, a seguito di una lite con un altro uomo che è già stato fermato dai carabinieri. La vittima avrebbe origini straniere. Calcio, proseguono le amichevoli estive delle squadre di Serie A. Oggi sono 6 le formazioni italiane in campo. Alle 18 il Torino affronta il Barley. Testa anche per l'Atalanta contro il Feyenoord e per la Lazio contro l'Ascoli. Impegni precampionato anche per Cagliari, Udinese e Parma. È tutto, a più tardi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. Incontra l'estate su Max Radio Classic. Max Parade. Solo i grandi successi. Su Max Radio Classic c'è Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione, alta rotazione. Alto gradimento, alto gradimento.
6: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni Perugia. Il profumo del pulito.
4: Numero 25.
7: Numero 25. 1, 2, 3.

0: sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
3: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
4: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
3: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
4: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
1: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
5: Sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici.
1: A San Valentino della Collina di Marciano.
6: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
1: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
5: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici.
6: 2026.
1: A San Valentino della Collina di Marciano.
6: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
1: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
0: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
5: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
7: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
8: Perugia, via Piccolpasso 42.
7: Centro commerciale Collestrada.
8: Quasar Village.
7: Belvedere a Città di Castello.
5: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
0: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
9: Max Parade.
10: La musica ad alto gradimento. Numero 22.

0: Ormai è grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic.
1: Numero 19.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
2: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
4: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
5: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
4: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
5: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
2: Iscriviti subito.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
9: Max Parade. La musica ad alto gradimento.
10: Numero 16.
9: Numero 16.

0: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
1: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
1: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
0: Iscriviti subito.
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
5: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
7: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
8: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
9: Cara, dove vai?
10: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
9: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
11: Max Parade. La musica ad alto gradimento.
12: Numero 14.

0: Sono le 14 e 59 minuti. Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gustivari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.

0: Buona domenica dalla redazione. La Farnesina ha confermato la morte di 7 italiani nell'incidente di un piccolo aereo in Perù. Le vittime sono 2 famiglie di Monza e Siregno. Nessuna delle persone a bordo è sopravvissuta. Morti anche 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 2 membri dell'equipaggio. Il maltempo tra le cause dell'incidente. Notte tranquilla nei campi flegrei, dalla mezzanotte sono state solo 4 le scosse di terremoto registrate dai sismografi, tutte di lieve entità. Centinaia di sfollati a Pozzuoli, mentre è stato riaperto il porto. Bologna ricorda la strage alla stazione a 46 anni dalle esplosioni che costarono la vita a 85 persone. Il segno profondo inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, ha scritto Mattarella. Meloni parla di terrorismo feroce che ha colpito al cuore la nazione. Per Schlein, matrice neofascista, chi governa deve conoscere la storia. È morto Mattia Maestri, il 13enne di Coredo in Trentino, che dal 2017 versava in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dall'Escherichia coli. Una sentenza dalla Cassazione aveva confermato il nesso di causa, rendendo inevocabile le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Calcio è finita la telenovela Colomboigny, l'attaccante francese che è arrivato a Torino per firmare con la Juventus, ora le visite mediche e poi la firma sul contratto. L'obiettivo della società bianconera è finire l'iter in tempo per permettere al francese di viaggiare per la tournée a Hong Kong. È tutto, a più tardi.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Classic.
1: Max Radio Classic.
2: Max Radio Classic ti fa sentire, ti fa sentire, ti fa sentire l'estate.
1: Max Radio Classic è Max Parade. Un successo, dopo, successo l'altro. Dopo l'altro. Un successo dopo l'altro. Max Parade. Max Parade. Solo i numeri, solo i numeri uno. Della musica, musica in Italia.
2: Numero 12.
1: Numero 12. 12.

0: ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
4: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
5: Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Alta rotazione, alto gradimento.
6: Numero 10.

0: Radio Classic.
1: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta. Gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Oggi in casa Juve il Colomwani Day. L'attaccante è atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite al Jay Medical. L'obiettivo della società bianconera è quello di finire l'iter, compreso di firme e ufficialità, in tempo per permettere al francese di viaggiare assieme ai suoi nuovi compagni per la tournée a Hong Kong. La Juventus ha trovato un'intesa economica con il PSG per un'operazione a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. Un accordo che ha trovato un punto di svolta nelle ultime 48 ore, con le parti che hanno cambiato la formula e le modalità di pagamento della trattativa. Ora si attende l'ufficialità. La Fiorentina è sempre più vicina a João Mario della Juventus. Per l'esterno portoghese si va verso un prestito con diritto di riscatto. Il Napoli sta invece perfezionando la cessione del terzino sinistro Miguel Gutierrez al Leverkusen. Costo dell'operazione 30 milioni di euro. Dialoghi avanzati tra Atalanta e Parma per l'attaccante El Bilal Touré. Il 24enne non è stato convocato da Maurizio Sarri per l'amichevole in programma domani contro il Feyenoord per ragioni di mercato. La trattativa col Parma è ben avviata sulla base di un prestito che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate presenze della salvezza del club. E per l'attacco il Parma prosegue i dialoghi con il Tigre per l'attaccante argentino David Romero, 23 anni. Luka Modric sbarca a Perth, dove si trova il Milan per la tournée estiva. Il numero 14 è pronto per iniziare la seconda stagione in rossonero, quella che dovrebbe essere l'ultima della sua carriera. Festa in Australia per l'arrivo del croato, tanti tifosi ad accogliere. Passiamo al campo, proseguono le amichevoli estive delle squadre di Serie A. Oggi sono 6 le formazioni italiane in campo. Alle 16 il Torino affronta il Burnley, test anche per l'Atalanta contro il Feyenoord e per la Lazio contro l'Ascoli. Impegni precampionato anche per Cagliari, Udinese e Parma. Gianluigi Buffon torna a parlare della nazionale. L'ex capo delegazione degli Azzurri ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport commentando il ritorno di Roberto Mancini come CT. Tecnicamente la scelta giusta, anche se io avrei scelto Conte, ha detto l'ex portiere, che ha poi rivelato: sono stato contattato da Maldini e Leonardo per un ruolo in Figici. Il loro entusiasmo mi ha fatto vacillare. Siamo al nuoto, terza giornata dei campionati europei a Parigi. L'Italia riparte dalle 3 medaglie conquistate finora: l'oro nel team event di Tuffi, l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico e il bronzo ottenuto dallo stesso Pelati insieme a Lucrezia Ruggero nel duo libero misto. Nei preliminari del mattino le azzurre del team Free si sono qualificate per la finale col terzo punteggio. Soltanto Russia e Spagna hanno fatto meglio. Finale prevista domani alle 16. Nel pomeriggio di oggi invece occhi puntati ancora una volta su Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, che dopo il bronzo nel duo libero misto si giocheranno un posto sul podio anche nella finale del duo tecnico misto a partire dalle 16. Tennis, 3 italiani inaugurano oggi il Canadian Open. Nel Masters 1000 maschile di Montreal toccherà Matteo Berrettini al primo incontro ufficiale dopo Wimbledon. Affronterà l'argentino Mariano Navone, battuto nei 3 precedenti sulla terra rossa. Nel WTA 1000 di Toronto spazio invece Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta. Gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre. Max Radio Classic.
3: Max Radio Classic.
0: Max Radio Classic. Ti fa sentire.
3: Ti fa sentire l'estate. Max Radio Parade.

0: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici
3: a San Valentino della Collina di Marciano
4: dal 31 luglio al 9 di agosto.
3: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre
2: e di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici
4: 2026
3: a San Valentino della la Collina di Marciano
4: dal 31 luglio al 9 di agosto.
3: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
5: Oh no, anche questo è andato. Ma perché faccio sempre seccare tutto?
6: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori e anche pensione per bonsai.
7: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
8: Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
4: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Centro commerciale Collestrada.
4: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
1: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
6: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
4: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
5: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
5: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
7: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
5: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
7: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
5: Ci trovi su www.autosperanza.it.
8: Max Parade. La musica ad alto gradimento. Numero 2.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi la convenienza quotidiana, continua, spunta il risparmio.
1: Via, via.
3: Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia, solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: Max Radio News.
1: Una domenica dalla redazione. La Farnesina ha confermato la morte di 7 italiani nell'incidente aereo in Perù. Le vittime sono 2 famiglie di Monza e Seregno. Nessuna delle persone a bordo è sopravvissuta. Morti anche 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 2 membri dell'equipaggio. Il maltempo tra le cause dell'incidente. L'emergenza migranti di Ceuta sarà martedì al centro di una riunione d'emergenza dei ministri dell'interno dei paesi UE. Secondo quanto confermato da fonti di governo, l'Italia col ministro Piantedosi porterà al tavolo la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. Bologna ricorda la strage alla stazione a 46 anni dalle esplosioni che costarono la vita a 85 persone. Il segno profondo inciso nella coscienza degli italiani, ha scritto Mattarella. Meloni parla di terrorismo feroce per Schlein, matrice neofascista, e poi attacca: chi governa deve conoscere la storia. Un 30enne ivoriano è stato accoltellato a morte in un'abitazione nel centro di Montese, sull'Appennino modenese, a seguito di una lite con un altro uomo già stato fermato. Secondo le prime notizie, l'omicidio è avvenuto dentro una palazzina della centralissima via Righi, ancora da chiarire le origini della lite. Ancora la temperatura roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Oggi sono 23 le città col bollino rosso, domani saliranno a 25. A Cremona il PO non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022 e la siccità minaccia l'agricoltura. Col Diretti lancia l'allarme per il riso lombardo, il raccolto è a rischio. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene.
3: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
2: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: A Max Radio Classic è il momento di Max to Max. La musica, solo la musica. Ancora la

0: Vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo. Siamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen. E la nuova Audi A5 da 499 euro al mese, con Audi Value.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.

0: scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
1: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
4: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
8: Cara, dove vai?
9: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
8: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
10: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
11: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
3: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 82 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
12: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts internazionali.

0: Sono le 17:00.
1: Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 €. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. La nave Taon di Revel della Marina Italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa vicino Pantelleria. Lo fa sapere il Ministero della Difesa spiegando che la Taon ha effettuato un controllo sulla petroliera Toa Paio per verificarne la nazionalità, che per le navi è determinata dalla bandiera che sono autorizzate a battere. Salgono a 5 le vittime dell'attentato al ristorante italiano Balsi Rossi di Mosca in piazza Kudrinskaya. Nella deflagrazione sarebbero rimasti illesi lo chef napoletano Carmine Alfieri e componenti della sua brigata di cucina. A riferirlo è l'ambasciata della Federazione Russa in Italia. La Farnesina ha confermato invece la morte di 7 italiani nell'incidente aereo in Perù. Sono 2 famiglie di Monza e Siregno. Nessuna delle persone a bordo è sopravvissuta. Al maltempo tra le cause dell'incidente. Bologna ricorda la strage alla stazione che costò la vita a 85 persone, segno profondo inciso nella coscienza degli italiani, ha scritto Mattarella. Meloni parla di terrorismo feroce, per Schlein matrice neofascista, poi attacca chi governa deve conoscere la storia. Calcio, visite mediche completate per Randal Colomani, pronto a vivere la sua seconda avventura alla Juventus. Il classe 98 è arrivato a Torino questa mattina pronto alla firma sul contratto da 5 milioni di euro a stagione fino al 2031. È tutto, a più tardi.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
6: Su Max Radio Classic, Max to Max, bella è la musica.

www.maxradio.it per informarti sempre di più. Alla sezione news, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
5: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
6: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
5: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
6: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite
5: https://short.do/s7i-9g.
6: Scade il 21 di agosto.
4: Iscriviti subito.
7: Con tutto questo caos, alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
8: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
7: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
8: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
4: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
3: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
9: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Radio Classic.
1: Max Radio Classic.
0: Max Radio Classic ti fa sentire, ti fa sentire,
1: ti fa sentire l'estate.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
3: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
2: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
4: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
5: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
6: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
7: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
6: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
8: A Max Radio Classic è il momento di
9: Max to Max, la musica,
10: solo la, solo musica. La musica,
9: ancora la musica, ancora la musica.
11: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici.
1: A San Valentino della collina di Marciano.
2: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
1: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre
0: e di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici
2: 2026
1: a San Valentino della collina di Marciano.
2: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
1: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
5: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
6: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
7: Cara, dove vai?
8: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
1: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
9: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
10: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
11: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
9: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
10: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
12: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
13: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori e anche pensione per bonsai.
14: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
15: Fresca, solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi la convenienza quotidiana, continua, spunta il risparmio.
1: Via, via.
3: Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Max Radio News.
4: Una domenica dalla redazione. La nave Taon della Marina Militare Italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa vicino Pantelleria. Lo fa sapere il Ministero della Difesa spiegando che la Taon ha effettuato un controllo sulla petroliera per verificarne la nazionalità, che per le navi è determinata dalla bandiera che sono autorizzata a battere. Donald Trump ha detto di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran a patto che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare. Gli Stati Uniti, scrive Trump su Truth, sono pronti a intervenire con livelli di terrore, forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. L'emergenza migranti di Ceuta sarà martedì al centro di una riunione di emergenza dei ministri all'interno dei paesi UE. L'Italia porterà al tavolo la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. La strage di Bologna, una matrice neofascista, lo dice la leader del PDL Schlein, chiedendo al governo di riconoscerlo. Schlein ha parlato a margine della commemorazione legata alla strage del 2 agosto 1980, costata la vita a 85 persone. L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, domani salgono a 23, con temperature fino a 41 gradi. Il caldo accompagna il primo grande esodo di agosto, è giornata da bollino nero sulle autostrade con traffico molto intenso e milioni di italiani in viaggio verso le località di vacanza. È tutto, a più tardi.
0: Gli spettacoli.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic è il momento di
14: Max to Max, la musica,
15: solo la musica,
14: ancora la musica.

0: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri. Hai terminato le scuole superiori.
1: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro.
1: Che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite
1: https://short.do/s7i-9g.
2: Scade il 21 di agosto.
0: Iscriviti subito.
1: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate. E da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà. E senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese. Con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
4: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Centro commerciale Collestrada.
4: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
1: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
6: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
5: Calibrature e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
7: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
8: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
9: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
8: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.

0: Con Conad ogni giorno in diretta gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad ti conviene sempre.
1: Buona domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Agli europei di nuoto artistico e tuffi, l'Italia festeggia la medaglia d'argento conquistata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, che si sono piazzate alle spalle della Gran Bretagna. Più tardi è in programma la finale del sincro misto da 3 metri con Pellacani in coppia con Santoro. Alle 20.55 ancora Pellacani insieme a Pizzini nella finale del trampolino da 1 metro. Doppietta di bronzo invece per l'Italia con le barche ammiraglia e gli europei di canottaggio che si chiudono oggi a Varese. L'equipaggio azzurro maschile ha chiuso al 3° posto alle spalle della Romania e della Germania. Anche l'equipaggio femminile è salito sul podio, superato solo dalla Romania ancora oro e dalla Gran Bretagna. Giacomo Perini ha invece conquistato la medaglia d'argento nel singolo di pararowing, con l'azzurro battuto solo dal campione mondiale paralimpico Benjamin Prichard. Il calcio, la Juventus riabbraccia Randal Kolo Muani. L'attaccante francese è atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite mediche prima della firma sul contratto da 5 milioni fino al 2031. La Juventus ha trovato un'intesa economica col Paris Saint-Germain per un'operazione a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. Un accordo che ha trovato un punto di svolta nelle ultime 48 ore con le parti che hanno cambiato la formula e le modalità di pagamento della trattativa. Ufficiale intanto l'arrivo del talento bosniaco Alaibegovic. Il mercato in Serie A è entrato dunque nel vivo con la Juventus che ha battuto finora i 2 colpi più importanti. Un colpo però è stato piazzato anche dalla Roma, che ha annunciato il difensore greco Konstantinos Koulierakis. Tutto fatto anche per l'arrivo di Somm al Venezia. Sul fronte del calcio giocato, spazio alle amichevoli estive con Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio tra gli appuntamenti di giornata. Il tennis è da Montreal a Toronto, passando per Washington e Memphis. Oggi si alza al sipario sul Canada Open col debutto a Montreal di Matteo Berrettini. Il romano al primo impegno ufficiale dopo Wimbledon affronta l'argentino Mariano Navone, battuto nei 3 precedenti sulla terra rossa. A Toronto invece spazio Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. La marchigiana, reduce dall'ottimo torneo Washington, sfiderà l'australiana Gibson. La toscana se la vedrà con la colombiana Osorio. Sarà anche il giorno delle finali a Washington e Memphis. Nella capitale statunitense aprirà la finale femminile tra Pegula ed Eala, a seguire quella maschile tra Fritz e Jodar. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Max Radio Classic, solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici.
1: A San Valentino della collina di Marciano.
2: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
1: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre
0: e di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici
2: 2026
1: a San Valentino della collina di Marciano.
2: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
1: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare. Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: 50 anni in Umbria. Vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
3: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
4: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
5: Perugia, via Piccolpasso 42.
4: Centro commerciale Collestrada.
5: Quasar Village.
4: Belvedere a Città di Castello.
3: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
2: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
6: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le

0: Sono le 19:00.
1: Beer, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. Tragedia sulla Terni Rieti, dove è avvenuto un incidente che ha coinvolto un pullman, un camper e due auto. Il bilancio è di 5 vittime e 5 feriti. Sul posto c'è stato l'intervento dei vigili del fuoco. A Varese invece un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa d'omicidio per aver travolto e ucciso con l'auto quello che ha creduto essere un rivale in amore. La vittima è un 36enne che si era semplicemente fermato a dare indicazioni stradali alla ex del 43enne, una donna di 39 anni che aveva accettato di incontrarlo ancora una volta. La Marina Militare Italiana ha intercettato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta a sanzioni dell'UE. L'operazione si è conclusa senza incidenti. Sul fronte della guerra proseguono gli attacchi tra Mosca e Kiev, con la Russia che accusa l'Ucraina di aver colpito l'area della centrale di Zaporizhzhia. Due elicotteri antincendio si sono scontrati a ovest di Atene in Grecia. I due piloti di uno dei due mezzi sono stati recuperati, sono in buone condizioni di salute. Non c'è stato invece alcun contatto con il secondo equipaggio. Arriva la quarta medaglia per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati hanno conquistato l'argento nella finale del duo tecnico misto di nuoto artistico, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna. Un altro risultato prestigioso che arricchisce il medagliere azzurro nella rassegna continentale. È tutto, a più tardi.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
7: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
4: A Max Radio Classic è il momento di Max to Max. La musica, solo la musica. Ancora la musica.

0: tutto questo caos, alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali.

0: Unica.com, una linea di prodotti cosmetici Unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
1: Max Radio Classic, musica da vivere, successi da cantare.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
3: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: Scopri il gusto del mare con l'angolo del pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
5: Pescheria l'angolo del pesce.
6: Da 30 anni il mare in Umbria.
7: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
8: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
9: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'angolo del pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
10: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
11: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
12: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
11: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
12: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
10: Iscriviti subito.
13: Cara, dove vai?
14: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
13: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
15: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi la convenienza quotidiana, continua, spunta il risparmio.
1: Via via.
3: Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Max Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. Di 5 morti e 27 feriti, il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sulla statale 79 Ternana in località Colli sul Velino al confine tra Lazio e Umbria. Nello schianto sono rimasti coinvolti un autobus, un camper e 3 automobili. La dinamica è ancora da chiarire. Nella Bresciano invece una donna di origini straniere è stata coltellata fuori da un centro commerciale ed è ora ricoverata in gravi condizioni. A colpirla sarebbe stato l'ex marito. Italia porterà martedì al Consiglio europeo straordinario sulla crisi migratoria di Ceuta la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati dall'UE. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa del programma che lega le agevolazioni commerciali alla collaborazione dei paesi d'origine. Si sono tenute questa mattina le celebrazioni per ricordare la strage di Bologna avvenuta 46 anni fa. La marcia è andata da Palazzo d'Accursio fino a Piazza Medaglie d'Oro prima del minuto di silenzio alle 10:25, ora dell'attentato. Come di consueto, i rappresentanti delle istituzioni hanno incontrato i familiari delle vittime in comune. Calcio è ufficiale, il passaggio di Colomoni alla Juventus lo comunica il Paris Saint-Germain con una nota, dopo che questa mattina l'attaccante francese era atterrato all'aeroporto di Caselle a Torino. Ufficiale anche il colpo alla Ibegovic, il classe 2007 ha firmato fino al 2031. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Max Radio Classic.

0: sapete? Che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
0: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
6: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
2: Perugia, via Piccolpasso 42.
6: Centro commerciale Collestrada.
2: Quasar Village.
6: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
0: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
1: Ehi, ascoltalo.
2: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
7: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
0: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
8: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
9: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
10: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
11: Radio Classic.
12: Max Radio Classic.
11: Max Radio Classic. Ti fa sentire. Ti fa sentire.
12: Ti fa sentire.

0: sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza

0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2.

0: al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Incontra l'estate su Max Radio Classic.
3: Noi due siamo bravi

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
2: A San Valentino della Collina di Marciano.
3: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
2: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
1: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
3: 2026.
2: A San Valentino della la Collina di Marciano.
3: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
2: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
7: Max Radio Class.

0: Sono le 21 e un minuto. Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal produttore J.J. Abrams.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: E dal regista di It Follows.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Brianza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito. Ehi, ascoltalo!
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
4: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
1: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
2: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
1: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
2: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
0: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Max Radio Classic.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Ehi, ascoltalo!
4: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
1: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
1: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi.

0: Il nuoto a tutte le età. Migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
3: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
2: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
4: Max Radio Classic.

0: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri. Hai terminato le scuole superiori.
1: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro.
1: Che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite
1: https://short.do/s7i-9g.
2: Scade il 21 di agosto.
0: Iscriviti subito.
1: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
4: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Centro commerciale Collestrada.
4: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
1: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
6: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
7: Scopri il gusto del mare con l'angolo del pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
8: Pescheria l'angolo del pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
9: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
10: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
11: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'angolo del pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
12: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
13: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
14: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
15: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 22 e 0 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi la convenienza quotidiana, continua, spunta il risparmio.
1: Via, via.
3: Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate
10: è un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal produttore J.J. Abrams.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: E dal regista di It Follows.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
2: A San Valentino della Collina di Marciano.
3: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
2: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
1: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
3: 2026.
2: A San Valentino della Collina di Marciano.
3: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
2: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
7: Max Radio Classic.
8: Max Radio Classic.
7: Max Radio Classic ti fa sentire
8: l'estate.

0: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometry? Hai terminato le scuole superiori?
1: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
1: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite
1: https://short.do/s7i-9g.
2: Scade il 21 di agosto.
0: Iscriviti subito. Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: sotto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
4: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
5: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
6: Perugia, via Piccolpasso 42.
5: Centro commerciale Collestrada.
6: Quasar Village.
5: Belvedere a Città di Castello.
4: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
3: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
7: Carponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
8: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
7: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: mezzanotte e due minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: 1:00.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.